Celebramus missam de memoria immaculati cordis Beate Mariae Virginis, cum prefazione prima de Beata Maria Virgine et prece eucharistica prima.

Gesù Cristo, Figlio dei vivi, risulta di Padre, scoperante Spirito Santo, per mortem tuam mundum vivificasti, libera me.